0: You are now listening to Operator.
1: Voilà, où est la prise?
2: Hai visto la tuta bene? Sì.